0: un tratto di frescura, un sole dolce e l'acqua leggera, così qui non corre campa.
1: Bretagne 5, la Bretagne en direct.